0: che devi
1: che non so palmare una I.
2: A che tocca o seu som? Verdes Mares FM.